0: Barona Ferdinando Josefa Prussa, sen ricevo os nacet vacet serum.
1: Bonus rubricelle.
0: Ah! O concept chet doleti.
1: Rodacet, voi estem nevi.

Ce se spodineza ne capsale o testamentu Anna opa Ce veste prospect mi vodince Ucini il gusti porzise ni ve prospect

detto provatro se smesi niecolica teneracemi. Pro su se paso gregoru, da pomoci doctoru colenati. Adiste to pomoci profaie to posled mi gregor. Asi cenado, srofatnes.

0: c'è chi la c'è?
1: Was nicht per dico, Virgenski?
0: Ne.
1: Ne dici, protebe tra le mazzane, dei miei Virgenski?

Ferre, stiz top senza sala, e sforia tecnica, a capulos, sai semblase. Ja totata schruta, ja tonna vico di sesh, vito sagolei.